Moni, onvera, campagna idroelettrica di Cora Bassa, i Wembegeza, come li sejagaji non bali, in Sirio Mangandu, con Zanse Rampasi, l'Istituto Superiore Politecnico du Songom, Chigao Jatete. Kujiti antroposera 2000 ndira mapunzira vadera amene analinjulinga ja kwa zindikiritsa zakopsa kwa kugiritsa nchito zolemetsa ana jipere ndipo zayamba kutsika nkhani za kulimbana kwa pakati pa mabwana ndi antchito mchigawo chatiti titi ndizi ndi zina nkhani ndi zonjezerapo masana lero 16 June 2026 ndi Noa Chirima Mpunga ndi Bartolomeo Paketi kumvera kwa bwino. Kampani ya kwanza mura magetsi idroelettrica di Cora Bassa kutete kuembekeza kumaliza chaka chino gawo lina la ntchito manga ndi kukonzanso campus University Instituto Superiore Politecnico du Songo mchigawo cha tete. Ntchito iyi ikwanisidwa ndi cholinga cha kugwirizano umene ntchito ikwanisidwa ndi chifukwa cha mgwirizano umene wakhazikitsidwa pakati pa nthambi ziwirizi za ntchito ndi cholinga cha kutukula zintchito za maphunziro pa sukulu imene imaonedwa kukhala ndi kampasi yayikulu kwambiri ya maphunziro a uinjiniya mdziko muno, kutengera ndi mgwirizano umene unasainidwa pakati pa mbali ziwirizi pakonzedwa ntchito zakonza nyumba zogonamo ophunzira komanso zomangamanga zina zothandizira maphunziro ndi moyo wa ophunzira. Antonio Madeira wapampando Instituto Superior Politecnico di Songom wati ntchitoyi ikufuna kukhazikitsa zenerezo zoyenerera pa maphunziro. Madeira kuti